0: e qua col demarche.
1: Oui, credo in Dio, ma, in Dio, ma come se dice casa tua in francese?
0: Che mamma poi è? Che mamma poi è?
1: Credo in Dio,
0: ma,
1: come se dice casa tua in francese?